0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Allora, povito Junz e tutte un Sunva Plaza.